0: silenzio ma corria. La vita non teme, non l'aspetta il crudel.
1: Forse,
0: del cuore del silenzio ma corria. La vita.

0: io ardite ardio ardite ardizza ardite ardio ardite e silenzio silenzio
1: silenzio
0: silenzio ed ardir silenzio
1: silenzio
0: partite
1: ardio

canne, che in memore la mia clemenza plia, ma giovine ascoltami, odio un consiglio.

0: Dio che un po' potrebbe,
1: di chi?
0: Il stesso giorno in tasca, chi stanno?

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

Chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi?
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia me lo zinca, la corrompe l'orgoglio, l'amor, la calonnia.

0: questi in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

pasta, si ripeto giù, se volete io non vi penso, per il buon arrangura, con la mia vita,

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le mandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi le mandoble, scusarmi fa.
0: Pensando a cere,

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua. Le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va a dormire, cosa mi fa? Ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va a dormire, cosa mi fa?

Дездемона. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme. Ed è s'inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, al

0: amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impiede mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impiede mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impiede mor.

0: tecnico Sidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credulo e l'uno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospendo gli uni periti, fremoli un po', abbandoni e tenga il maglianimo bello, di chi nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesto.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrante schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir